0: wete gei dodonu to sezo atoleton.
1: Meche hoton hota klengren do toto emi, mibi mafon gajia. Hota klengren we roma zan gagbeton mi anbesin hoja we man l'informateur di. Bon we di e informe beneto vile doe e ya de rei. Beji zoni nidi, gan ron ito, beido a chek pipa atone. Boati mele tokpon la zo ate. Wato men akbon e ya de di. Mwati nou men to vile akbon e yo. Nou e di hoja we man l'informateur a informe beneto vile doe ne. Hoja we man l'informateur do te men donu. L'autre vision. Bo e rou avodo. Hora nou we kete non ko e yo. E wati mele mani mani me di yon. E na il la mena ganji zo ato. Rokpo do kwe ne yon gbe di bo. E na je a zo ato le ukpe nou kou do di e ne. Hoja we man l'autre vision okpo waka rou avodo. Jagbero akbo to rou ame yo. E wa imo. Tokpo gan. Zomayi. Bo do tokpo la gan. Pasa siko. E ko ikbo wado. A zo we do koton jagbeton e ne. Hoja we man le pays. Émergent. Nous sommes à Barouenoué, Béaton, Yonouvoulaton, Uvé en Didier, Ewaïton Rondo, Waro Dida Domedile, Yonou à Godier, Kepa Benetoton là, Ele ou Nouye de la Podo, Boro Sado Domenouye de la Poto, Ye de la Makake à Dia, Boro Padouaro, Ayoumri Wangwen Paro Wego, Emia Totare Megboe, Toga Romia Douala Icaro, Gadao Amenouye de la Wé, Toyo. Directo Ugboe, Bolo Dido Edo, Eino Eja, Iboma Kono Komeon, Dude Jero Imetoboe, Doeni Togambonu, Asia Beneto Toni Jigboe, Marcelin Bokoveo, Nwe Kararu, Yonwa Goro Jie, Amazon Lene Ino Medile, Beneto Abi Hui, Walo Tero Ejela Gudo, Doeni Vedra Fodo, Nyowa Ejeleto Uwa, Dude Jiana Iye Togboe, Hoja Ema Le Pays Emergeme Miamokare, Hoja Ema La Busa Luka itonje, agbasa egosi seto buwa dasa zume ejie, ewa timero e romena ikanu, agbasa eneo blu blu ede, hoja ema la busa lukua, kawai wera agbasa kriyato eo, ewa timero, yeme ei livi mito kane aton domene sibo dakpa nuwe yado emiamo hoito agbasa nuwe yao eo, eko suye jelato gangpa megboe, we hoja ema la busa la yuene, hoja ema liberasyon, agba wen wen do Bios, un gozo, me